loco. Noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

le sous du pied. Et racconto si un convento, quanti, ci abbustiamo, dile tu, dimostriamo, tutto, tutto.

d'amor. Non ti avrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'amnesco color, quel vermiglio d'amnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte e giorno di

al fianco, quello dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per palloni, con le neve salioni, al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non capirai quei pennacchini, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai quell'aria brilla. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno.